Quindi è fuori, sta a prostrare da me. E se guardi la balcone, sai che dal radaragne Beirut è zofa. In ciao, work pace, e avrighi sova. E anni, pane, c'è un zove zerche, pane. Hov da che pace gor, im ho da salin ciao, work